Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

mi sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella,

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure su

0: al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 4 e 5 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire. In questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10.

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

cambio en nessuna guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 6:05.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Tahiti. Ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Trump avverte l'Iran, mi vuole uccidere, sarà distrutto. Caso Ranucci, la Rai sospende le repliche di Report, il conduttore sconcertato. Apple fa causa OpenAI per furto di segreti commerciali. In Venezuela sale oltre 4.000 morti, il bilancio del sisma tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, annuncia Trump. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, l'avvertimento del presidente. Se l'Iran non fornisce la polvere nucleare, rivela un funzionario vicino al dossier, non c'è accordo. La RAI sospende Report cautelativamente la messa in onda delle repliche estive in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono FNSI, ordine dei giornalisti, usi grai e opposizioni. La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Saremo stati due stupidi a farci l'attentato da soli e io altrettanto a farglielo come atto d'amicizia a ottobre, per poi fare un sondaggio a giugno su di lui come candidato del campo largo. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo. Apple fa causa OpenAI accusandolo di furti di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro fra due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ribatte la società guidata da Sam Altman. È di oltre 4.000 morti invece il bilancio delle vittime di 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, di preciso 4.118. La cifra precedente indicava 3.889 decessi. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. I pazienti assistiti hanno raggiunto quota 29.966. Ispezione della procura venezuelana al cimitero municipale La Esperanza nello stato di La Guaira, dove vengono sepolte le vittime non ancora identificate. inferno in Andalusia e di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Ai mondiali la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di Decaletere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, poi sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo. Ha dominato Djokovic in 3 set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto.

0: Ambiente, a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata. Segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: E tutto inutile, dimmi che mi vuoi, se puoi.
1: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot. Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo

ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplice.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Dalla musica

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, in coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Inclonamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, tra il bivio per il raccordo della tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso verso Torino, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, il traffico è in coda tra Pera e Cormano a causa di un mezzo fermo in panne e tra Cormano e Milano Est per il traffico intenso. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. 4 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Cremona e Ponte Vico Robecco in direzione Brescia. Traffico in coda sulla statale 9 via Emilia a causa di un incidente tra un camion e un'autovettura avvenuto all'altezza di Lodi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Legge elettorale, dalle preferenze all'indicazione del Premier, tutti i nodi. Allargamento Unione Europea, storico super martedì per Ucraina, Moldova, Albania e Montenegro. 'Ndrangheta maxi operazione DDR, Reggio Calabria, 79 gli arresti, la Premier Meloni, inferto un colpo durissimo. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Sono tanti nodi ancora aperti sulla legge elettorale. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 eletti nel primo caso e 113 nel secondo, alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Se nessuno arriva a questa percentuale o la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Sin dalla prima stesura del testo è stata inserita una clausola che chiede alle liste o coalizioni di liste di indicare al momento del deposito e del contrassegno il nome di chi si intende proporre al capo dello Stato come proprio candidato alla guida di Palazzo Chigi. Una proposta rafforzata nella seconda versione del testo con la penalità dell'inammissibilità della lista. Contraria a questa previsione l'opposizione, che parla di premierato senza riforma e ha presentato emendamenti soppressivi in materia. Per gli esteri oggi è davvero un super martedì per l'allargamento. Da oltre due decenni non si tenevano quattro conferenze di adesione in un solo giorno. Oggi accadrà. Lo dice la commissaria europea all'allargamento Marta Kos, aprendo a Bruxelles i lavori delle conferenze di adesione per Ucraina, Moldova, Albania e Montenegro. Montenegro e Albania, spiega, compiono il prossimo passo importante, mentre per Moldova e Ucraina apriremo il cluster 6 che riguarda le relazioni esterne di entrambi i paesi. Riguarda anche la cooperazione in materia di difesa e il contrasto alle minacce ibride. Entrambi i paesi contribuiranno alla struttura di sicurezza europea. La cronaca, vasta operazione antimafia della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Più di 500 uomini della polizia e dei carabinieri sono impegnati nell'esecuzione di misure cautelari per 79 indagati. La DDA ha coordinato le indagini nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta. Sono 79 le persone raggiunte da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 domiciliari, tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato la 'Ndrangheta e rapina. Economia, parliamo di scuola oggi con Andrea Messina del sindacato ANIAF.
6: La scuola cambia, ANIAF risponde. Dal 17 al 21 luglio CBS Hotel Città del Mare a Terrasini ospita i grandi eventi nazionali del sindacato. Si parte il 17 e il 18 con la 12ª scuola estiva per il restive TAS, dei giorni intensi dedicati a mobilità, contrattazione e noci centrale. A seguire il 20 e il 21 luglio spazio al seminario di aggiornamento professionale della Segreteria Nazionale con focus su legislazione, contenzioso e servizi. Un appuntamento cruciale per i professionisti della scuola che vogliono guidare al cambiamento. ANIF, il tuo valore nella scuola di oggi.
4: E chiudiamo con lo sport. Francia e Spagna in campo nell'attesissima prima semifinale del Mondiale 2026. In palio un posto in finale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà all'AT&T Stadium di Arlington in Texas. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: velocemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, in coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Inclonamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, tra il bivio per il raccordo della tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso verso Torino, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, il traffico è in coda tra Pera e Cormano a causa di un mezzo fermo in panne e tra Cormano e Milano-Est per il traffico intenso. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. 4 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Cremona e Pontevico-Robecco in direzione Brescia. Traffico in coda sulla statale 9 via Emilia a causa di un incidente tra un camion e un'autovettura avvenuto all'altezza di Lodi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: cantante rock. Ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Disegno di legge sicurezza, il governo studia un'ulteriore stretta antimaranza. Ucraina, nuovi raid russi nella notte su Kiev, attaccata con droni una raffineria di petrolio nel sud della Russia. Finestrino frantumato in volo, parla la moglie che ha salvato il marito. Ho pensato, se moriamo, moriremo insieme. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il governo studia la stretta antimaranza. Tra le ipotesi, la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze l'attuazione del decreto preventivo. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 febbraio, seguito poi dal via libera della Camera ad aprile. Chi porta fuori casa senza motivo valido un coltello di almeno 8 cm rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto poi avviene su treni e bus, si applica l'aggravante. Per le lame sotto i 5 cm non serve giustificazione, grazie alla deroga voluta dal centrodestra al Senato. Punita inoltre la vendita di coltelli ai minori con sanzioni da 500 a 3.000 euro per i negozianti. Ci spostiamo agli esteri, nuovi raid russi con missili balistici su Kiev in Ucraina nella notte. I sistemi di difesa aerea sono in azione nella capitale, il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, aveva dichiarato il sindaco su Telegram nelle ore notturne, confermando che incendi erano divampati nel sud della città. Le sirene d'allarme hanno iniziato a suonare prima che venissero udite almeno 6 esplosioni. Attaccata anche una raffineria di petrolio Gazprom nel sud-ovest della Russia con droni ucraini. Sono state segnalate esplosioni e si è visto del fumo salire dall'impianto. La raffineria si trova nella città di Salavat, a circa 1400 km dalla linea del fronte in Ucraina. Passiamo alla cronaca. Si è aggrappata ai piedi e alle gambe del marito per 5 eterni minuti mentre l'uomo penzolava fuori dall'aereo Ryanair dopo che il finestrino si era infranto in volo a 20.000 piedi di altitudine. A 4 giorni dalla tragedia sfiorata sul volo che da Salonicco doveva portare un centinaio di turisti a Meiningen in Germania, poco fuori Monaco di Baviera, Svetlana Grokovic ha raccontato la sua lotta per salvare la vita di suo marito Lyubcia Karovic. Quando il finestrino si è infranto, probabilmente dopo il contatto con un pezzo di motore volato via, Karovic è stato immediatamente risucchiato verso l'esterno a causa della differenza di pressione. Il 61enne, che in quel momento aveva la cintura allacciata, è stato trattenuto proprio dal dispositivo di protezione ma anche dalla moglie. La violenza del risucchio aveva infatti trascinato l'uomo con la testa fuori dall'abitacolo. Svetlana si è aggrappata alle gambe del marito, tenendolo stretto a sé per circa 5 minuti. Ho reagito distinto e gli ho afferrato le gambe, ha raccontato. Ho pensato, se moriamo, moriremo insieme. È stato orribile. Economia. Nel giugno scorso l'energia solare ha generato il 25% dell'elettricità dell'Unione Europea, un record mensile secondo un'analisi pubblicata dal think tank energetico Ember, con una produzione record di 52 terawattora nel mese di giugno. Il solare si è affermato come la principale fonte di generazione elettrica nell'Unione, superando il nucleare 21%, il gas 15%, l'eolico 14%, l'idroelettrico 12% e il carbone l'8%. E chiudiamo con lo sport. Per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in linea di principio, gli Stati membri possono pubblicare via internet il nome di atleti professionisti che hanno violato le norme antidoping, la durata della squalifica e i motivi della stessa. Tuttavia, spiegano i giudici di Lussemburgo in una sentenza che riguarda una causa nata dal caso di 4 atleti austriaci squalificati temporaneamente o a vita per doping, la normativa deve rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati. Pertanto, secondo la Corte, l'ente incaricato della pubblicazione deve poter effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco prima della pubblicazione, che deve rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la durata. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, legge elettorale, Schlein è irricevibile, opposizioni fanno muro, Forza Italia e Lega verso sì a preferenze. Iran è terminata dopo 5 ore la terza ondata di raid americani, la rappresaglia di Teheran, missili sui paesi del Golfo, colpite due navi a Hormuz. Bologna, minorenne massacrato da una banda di coetanei, 20 contro 1, grave in ospedale. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la nuova legge elettorale approda nell'aula della Camera. Questa pessima legge elettorale è irricevibile nel metodo e nel merito, ha detto la segretaria di Schlein alla riunione congiunta dei gruppi PD di Camera e Senato. Se la sono costruita su misura per paura di perdere le elezioni facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale ed è incredibile come questa sia la sola priorità di questa destra in un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d'Europa. Noi, ha continuato la segretaria, continueremo a fare muro insieme ad altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze. Per gli esteri, nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore, l'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo, sono state registrate esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le guardie della rivoluzione islamica hanno dichiarato di aver colpito una base aerea americana in Giordania. Attacchi anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. A causa della ripresa del conflitto i prezzi del petrolio stanno continuando a crescere. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%. La cronaca l'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo, in Emilia-Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi. Il giovane, portato in ospedale, è stato immediatamente preso in cura dall'equipe medica che ha medicato le gravi lesioni riportate. Economia. La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche e payment service provider per il progetto pilota, in cui nella seconda metà del 2027 eseguirà i primi test sulle funzionalità dell'euro digitale. La selezione è avvenuta fra oltre 50 candidati, tra cui gli istituti di credito italiani. 8 i nominativi: Poste Italiane, Monte Paschi, Isybank di Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispan, Numia e Banca Sella. Il progetto permetterà l'accesso di migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, fra cui la Banca d'Italia, a una versione beta di euro digitale da utilizzare online, al POS con negozi selezionati o nei pagamenti da individuo a individuo. Chiudiamo con lo sport. Un lutto nel mondo del calcio: l'arbitro olandese Rob Dieperink, 38enne, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era stato poi archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. La Federcalcio olandese si è detta sconvolta e profondamente addolorata per la morte di Dieperink, non rendendo però note le cause del decesso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
6: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Questa è la nostra bella sigla, quella che ci dà la possibilità di partire veramente pieni di grande gioia, pieni soprattutto di grande voglia di sentire la musica degli anni 70 e 80. Ben ritrovati ancora anche oggi con questo nuovo appuntamento di Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 sempre protagonista. Oggi, come dico spesso e volentieri, c'è della gran bella musica. Ci saranno due artisti che abbiamo passato, forse le contiamo sulle dita di una mano le volte? Volete sapere quali sono? Beh, rimanete qua nel Golden Classic, dai. Anche perché, beh, insieme a loro poi ci sono comunque tante altre belle canzoni che fanno da corredo non indifferente. Già dalla prima canzone che vi sto per presentare, già in sottofondo. Lui si chiama Stevie Wonder, ma dietro a questo nome, mamma mia che storia! Cioè, questo il suo vero nome è Steveland Hardaway Morris. Ma poi ne ha altri due, dopo ve lo dico.
6: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: considerato sicuramente uno dei più grandi musicisti mondiali, ha cambiato un po' il modo di fare la musica pop. Come ho già detto prima, lui è nato chiamandosi Steve Land Hardaway Morris, che in realtà era Jopkins, cioè hanno fatto un casino dietro la nascita di questo cantante, quindi questo ragazzino che già da piccolo aveva tre nomi, una roba fuori dal mondo. Va bene, poi si è comunque fatto conoscere al mondo con il nome di Stevie Wonder, grande una delle mogli perché è stato sposato più volte, era Sirita, non so, vi ricordate Billy Preston, quella canzone che era With You I'm Born Again? Beh, era lei che cantava in quel caso con lui quel grandissimo pezzo che era diventato storico della musica soul degli anni 70-80. Quando si parla di Stevie Wonder io vado in brodo di giuggiole, in particolar modo quando sento questa canzone, e quindi spero che la stessa sensazione l'abbiate avuta anche voi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

0: Stai ascoltando Golden Classic.
1: Ex cantante di un gruppo che erano gli Aircut 100. Ve li ricordate? Mamma mia, che musica che avevano fatto. Questo lo troviamo da solista, Nick Hayward.
0: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

comunque io potrei cantare tranquillamente nel gruppo dei Rockets, perché ho una voce che è molto metallica oggi. Ho un po' di raffreddore, scusatemi. Cercherò di evitare di parlare più di tanto, soprattutto per dirvi delle cose che magari a voi non interessano neanche saperlo. Magari non vi interessa sapere che questi sono un gruppo francese, che erano quelli che si presentavano in scena tutti completamente colorati di argento. Forse non mi interessa sapere che loro, avendo sempre fatto questo genere musicale, questo stile, erano passati dal classico rock a essere definiti i fautori dello space rock, per poi passare addirittura alla disco music, perché dai, obiettivamente canzoni che abbiamo sentito dei Rockets le potevi tranquillamente ballare. Galactica forse rimane il pezzo più assolutamente riconosciuto. Questa era Electric Daylight con Rockets nel Golden Classic.

0: No, non abbiamo cambiato genere musicale nel Golden Classic. Siamo sempre funkettari, siamo sempre discotecomani, siamo sempre amanti della musica soul. Però in questo caso un bel pezzo tirato come quello dei Queen ci stava alla grande. Avevo l'imbarazzo della scelta su cosa proporvi. Volevo andare su Somebody to Love, canzone che è forse la più conosciuta in assoluto loro. Però ho detto no, dai, diamo una bella carica. E allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo sentiti insieme quella che si chiama Don't Stop Me Now con i Queen. Siamo alla prima pausa del Golden Classic. Ci sentiremo tra qualche istante dopo con un sacco di belle, belle canzoni.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Stai ascoltando Golden Classic.

e facciamoci un bel salto nella musica di questa band tutta al femminile che si chiamano Pointer Sister. Quando sentivo questa canzone andavo in brodo di giuggiole perché mi piaceva un sacco, e qui ci sono alcune canzoni che effettivamente andrebbero ascoltate a un volume altissimo in cuffia, un po' come sto facendo io, giusto proprio per far lavorare poi coloro che lavorano con gli apparecchi acustici. Vabbè dai, quando le canzoni sono belle è giusto anche ascoltare un pochettino volume alto, così ci si gasa alla grande. Abbiamo sentito questa bellissima Dermy con il gruppo delle Pointer Sister nel nostro Golden Attenzione. Sentite un po' che cosa suona in questo momento la regia. Questo possiamo considerare un grande Golden. Caspita.

0: I do. Avete cantato?
1: Sono sicuro di sì, perché qualcuno la sta anche cantando, perché questa, come dicevo prima, è un grande golden, musica famosa di quel gruppo che era fatto da due belle coppiette, tra le quali anche la bellissima Frida. Poi vabbè, c'erano gli altri tre, ma la più importante forse è stata lei. Questa era la canzone degli ABBA con I Do. Ora altra grande musica.
2: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
3: In sequenza continua.
2: Stai ascoltando Golden Classic.
1: Solo in questa trasmissione si può avere dei cambi musicali così repentini, così particolari. Si passa dalla musica di una certa qualità ad altra musica di grande qualità, magari con un genere musicale completamente diverso. E vabbè, dai, questo è il Golden Classic, grande contenitore di musica, di grandi successi, di grandi artisti, ma soprattutto di grandi ascoltatori. Questa è una grande smielata, dai. No, anche perché so che comunque il Golden Classic è seguito, quindi grazie di essere sempre presenti con questo appuntamento che ci porta indietro alla musica degli anni 70 e 80. Ora si parla di questa famiglia, la Ritchie Family. La ricordate? Quelle che avevano fatto American Generation e tante altre? Beh, oggi è il turno di questa canzone che si chiama I'll Do My Best For You.

0: Questo è il decimo album del signor Norman Connors, grande produttore. Ha fatto un sacco di belle canzoni. Ogni tanto me le vado a spulciare, perché per fortuna ho una discreta discografia sua, ma poi comunque ci sono anche in giro delle raccolte dove effettivamente si può andare a sentire qualcosa di veramente interessante. Ada Rita cantava questa canzone, quella che si intitolava Take It to the Limit, ma c'è da ricordare anche che all'interno, nello stesso album, c'è anche You Be No My Mind, che è stato un altro grandissimo disco. Ai tempi si parlava di LP, adesso invece è solo un grande CD. Comperatevelo perché merita, come merita magari anche di essere ascoltato il signor Christopher Cross. Quando io voglio sentire un po' di musica rock, ma non tanto tanto pesante, che si può definire rock questo? Beh, lui pesta mica male, eh? Anche se fa delle canzoni popolari, carine. Faceva, adesso è un po' di tempo che non lo sentiamo, poi nel Golden Classic comunque le canzoni nuove non passano mai. Noi ce lo sentiamo con Rely the Wind, Christopher Cross.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, sono grandi successi.

Questa è stata la canzone di debutto dall'album del 1979, non debutto suo, ma debutto dell'album. Era uscito anche in versione 45 giri questo qua, quello che si chiamava Ride Like the Wind, corri come il vento, corri, corri, corri, anche perché il tempo corre e noi dobbiamo correre insieme a lui. Beh, certamente, questa è una canzone che all'interno, se avete avuto un buon orecchio, avete sicuramente riconosciuto la dolcezza musicale di Michael McDonald. Ora invece, beh, riprendiamo quota. Il comandante della navicella spaziale vi accompagnerà nel mondo di Dan Harmon con questa canzone che è super super famosa. Ma quante volte l'avete sentita? Ma quante volte la sentiremo ancora?

Poi un giorno vi farò sentire quella dei Take That, giusto proprio per fare un raffronto. Questo è sicuramente uno dei pezzi più validi della sua carriera musicale, vale a dire il signore Daniel Earl Hartman, o Daniel Hartman, o Dan Hartman, semplicemente, per gli amici, no? Quando si usciva al bar insieme. Ehi Dan, come stai? Va bene, questa era una bella canzone che insieme a, ad esempio, anche a I Can Dream About You o a Instant Replay sono stati i pezzi più importanti della sua carriera musicale. Purtroppo non c'è più. E guarda caso, anche questa era una canzone del 1979, sembra farlo apposta. Oggi abbiamo beccato lo stesso anno in comune di tanti grandi successi. Questa non me lo ricordo di che anno è, però so che lui si chiama Billy Ocean e che questa è una versione di quelle too lunghe, che durano 7-8 minuti, che si potevano ballare in discoteca. Si intitola Stay the Night.

poi andando a spulciare un attimo. Non è proprio il suo vero nome, dai. Ma non ve lo dico perché sennò sembra che faccio lo spione, dai. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia di farlo, di passare per lo spione della radio. Leslie Sebastian Charles. Questo è il suo vero nome. Billy Ocean è quello più artistico, quello che lo ha fatto conoscere un po' in tutto quanto il mondo, con tante belle canzoni. Questa era da City Limit.

0: Classic. Dai, finiamo così, finiamo su questa canzone qui, perché adesso la prossima arriverà senza nessuna interruzione, anche perché si parla di un grande personaggio della musica pop, rock anche, forse conosciuto per i suoi occhiali, ma non solo, anche perché è stato veramente un grande. Come già detto, ci salutiamo su questa bella canzone di Elton John. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic, mi raccomando, non scappate, perché se volete sentire la bella musica degli anni 70 e 80, questo è l'appuntamento. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, sono grandi successi. Yes!

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
0: Sono le 16 e 7 minuti.
3: Ancora raid statunitensi sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere. 14 luglio di Macron, difesa europea, ricordo di Nizza. UE apre nuovo cluster negoziati d'adesione con l'Ucraina. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 14 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche con un impianto nucleare. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain e in Giordania, colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse, solo il primo passo, cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i costi dei carburanti. Andiamo in Francia, dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel è tutto pronto a Parigi oggi per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina, risveglio strategico europeo. Trentina i capi di Stato e di Governo a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Alla parata circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, commemorate anche vittime di Nizza del decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade. Voltiamo pagina, l'UE ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Oggi è davvero un super Tuesday per l'allargamento, ha detto la commissaria europea Marta Kos. La politica, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera? La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Si studia la strategia parlamentare, i fonti leghiste escludono l'uscita dall'aula, gli azzurri valutano le mosse.

0: 7 volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: velocemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Ancora raid statunitensi sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere. 14 luglio di Macron, difesa europea, ricordo di Nizza. UE apre nuovo cluster negoziati d'adesione con l'Ucraina. Questo ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 14 luglio, in studio Giuliano Ferrigno, Medio Oriente in apertura. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche con un impianto nucleare. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain e in Giordania, colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse, solo il primo passo, cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i costi dei carburanti. Andiamo in Francia, dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel, tutto pronto a Parigi oggi per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina, risveglio strategico europeo. Trentina i capi di Stato e di Governo a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Alla parata circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, commemorate anche vittime di Nizza del decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade. Voltiamo pagina, lui ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Oggi è davvero un super Tuesday per l'allargamento, ha detto la commissaria europea Marta Kos. La politica, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze, quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'aula. Ieri Fratelli d'Italia ha deputato depositato un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Si studia la strategia parlamentare, fonti leghiste escludono l'uscita dall'aula, gli azzurri valutano le mosse in un voto che potrebbe rivelarsi un test interno alla maggioranza. L'UDC auspica una sintesi unitaria nel centrodestra. In chiusura ai mondiali, al via stasera le semifinali. Si parte con Francia-Spagna, un match che per i Blues cade in una data significativa, il 14 luglio. Un caso le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, ha detto, senza francesi. Il governo di Madrid si è dissociato, dichiarazioni che sono un misto di stupidità e odio, ha detto il ministro degli esteri Albares, che ha chiamato l'omologo francese per prendere le distanze dalle affermazioni. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Resta intenso il traffico sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese, code per un incendio adiacente alla sede stradale tra Castron e Solbiate Arno nelle due direzioni. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia, si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Trezzo e Capriate verso Venezia. Restiamo sulla 4 nell'area milanese per traffico, code tra Monza e Cormano verso Torino e in carreggiata opposta altre file tra Viale Certosa e Milano Est. Incidente sulla tangenziale nord, code tra la Milano Meda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica.
9: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
11: Bentornati amici, bentornati al Centro della Musica da parte di Angelo Moscara. Un'altra giornata, un altro pomeriggio, un'altra ora insieme in questo martedì 14 di luglio 2026. Giornate sempre calde, come giusto che sia, e molti di voi ogni tanto whatsappano dalle località turistiche. Quanti di voi sono al mare in questo istante e magari ci stanno ascoltando tramite la nostra app, tramite computer o semplicemente andando su FM World, dove ci sono tutte le radio di tutto il mondo, fra cui c'è Radio Punto. Voi dovete fare una bella cosa: andate su FM World, cliccate Radio Punto e clic sul cuoricino, così noi siamo lì fra i preferiti e non dovete cercarla per molto tempo, ce l'avete sempre in automatico. Allora, Angelo Moscara qui con voi, 60 minuti di buona musica, e cominciamo con uno che riempie gli stadi. Stiamo parlando di Bruno Mars, il brano è On My Soul.

0: Il sound di Bruno Mars ci coinvolge sempre, anche quest'oggi, in questo martedì 14 luglio 2026. Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Federica Brignone, campionessa di sci. E poi dobbiamo fare gli auguri anche a lui.
1: Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, tac, tac, tac. Piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac. Vino cartonato, tac. Spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh, questa sì che vita.
0: E lui è un grande, è Renato Pozzetto, che proprio oggi compie gli anni ed era giusto far sentire uno dei suoi sketch di un film molto famoso, Ragazzo di Campagna. Il suo tac è diventato oramai quasi un inno alla Pozzetto. Il 14 luglio però 1983 arriva Everything Kearns, critica synth-pop al capitalismo e primo segnale della svolta industrial. Il brano interamente scritto da Martin Gore, stiamo parlando naturalmente dei Depeche Mode, presenta sonorità tipicamente industrial con influenze di matrice hip-hop. Nel pezzo Gore ha fatto uso di synthclaver, i cui campioni erano suoni musicali e rumori registrati dalla strada.

Classica, abbiamo ascoltato un brano mitico di Antonello Venditti, il brano era Buona Domenica, un brano che si poteva ascoltare forse meglio il sabato, ma l'abbiamo ascoltato lo stesso appunto qui da Radio Punto FM 88.15 89.10 88.8. Lo possiamo ascoltare questo brano e possiamo ascoltare tutta la musica di Radio Punto in DA Plus, in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, ma anche su parte dell'Emilia Romagna. Possiamo vedere Radio Punto, perché Radio Punto è televisione. Come fare per vedere Radio Punto? Basta andare nel sito di Radio Punto col vostro televisore collegato ad internet e cliccare sulla casellina Radio Punto TV e lì ci vedete i colori di Radio Punto e sentirete la musica di Radio Punto in televisione, ma potete vedere Radio Punto anche sul canale 833 del vostro televisore. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete anche WhatsAppare 379 100 26 45. Torniamo negli anni 80 con un gruppo che portava il nome di Reflex.

0: e Reflex qui con noi al centro della musica con Angelo Moscava in questa giornata di martedì 14 di luglio. Molti di voi saranno in vacanza, molti stanno pensando di andare in vacanza, molti stanno programmando le vacanze, già si stanno organizzando perché ormai siamo alle porte delle vacanze. Però attenzione, perché c'è anche la staycation. Che cos'è la staycation? Il cui significato deriva dall'unione della parola stay, vacation, fare le vacanze restando a casa. È proprio quell'approccio chilometro zero alle ferie. Staycation indica il fenomeno secondo cui le vacanze si scelgono di restare a casa rimanendo in città, oppure di spostarsi di poco restando nella propria regione o in quelle limitrofe. Anche il 2026 si conferma un'estate all'insegna della staycation. Il 58% degli italiani hanno deciso di restare nel bel paese e il 25% di trascorrere le vacanze a casa dedicandosi a relax, alle serate con gli amici o alle proprie passioni. Con la staycation si possono esplorare i dintorni, fare gite in giornate, visitare un paese vicino, la propria città, ma anche conoscere meglio i luoghi di questa città tra musei e ristoranti, e se lo si vuole stare anche a casa a guardare dei bei film, perché no? È un modo anche quello di fare vacanza. Noi intanto però ci concentriamo sul traffico, che è già molto concentrato. Mi raccomando, prudenza sulle strade.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Resta intenso il traffico sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese, code per un incendio adiacente alla sede stradale tra Castron, Solbiate e Arno nelle due direzioni. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia, si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Trezzo e Capriate verso Venezia. Restiamo sulla 4 nell'area milanese per traffico, code tra Monza e Cormano verso Torino e in carreggiata opposta altre file tra Viale Certosa e Milano Est. Incidente sulla tangenziale nord, code tra la Milano Meda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Miley Cyrus. Parliamo proprio di Miley Cyrus, che ha realizzato il sogno di molte bambine appassionate dell'universo Barbie. È infatti uscita proprio in queste ore la bambola della Mattel a lei dedicata, una Barbie a lei somigliante, vestita come la cantante nel video Golden Burning Sun. Barbie appare in un look totalmente black, in ecopelle, composto da top, pantalone aderenti, maxi giacca con cappuccio e décolleté nero, a punta e occhiali. Manca solo il microfono. No, anzi, ha anche il microfono, adesso che ci guardo bene, ha anche il microfono. Perciò è contentissima Miley Cyrus di avere questa bambola, che questa Barbie che ha lei somigliante. È un traguardo per molti e lei ci è riuscita.

per Radio Punto Classic, il secondo appuntamento in questo martedì 14 luglio 2026, Umberto Tozzi. Il brano si chiama Glory.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Marco Mengoni cambia un uomo e lui è cambiato tantissimo da quando ha vinto X Factor nel 2009. Pensate che prima della fama ha fatto il barman addirittura, oltre a lavorare come fonico e programmatore in studi di registrazione per mantenersi durante gli studi a Roma. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, perciò è diventato super acclamato da tutti come un grandissimo artista. È noto anche per la sua passione per le piante, di cui ama prendersi cura personalmente. Lui ama le piante in una maniera incredibile, fa al pollice verde, come si dice, al pollice verde, ha tante piante e le cura. Bene amici, in questa giornata del martedì 14 luglio 2026, il caldo è sempre tanto, anche se ogni tanto sembra che piova, che faccia qualche temporale, poi non fa niente, non fa un tubo. Noi rimaniamo sempre qui a tenervi compagnia con la buona musica, è il nostro lavoro e siamo contenti di farlo, perché abbiamo qui in questo momento il disco estate.

0: Disco estate in questo 14 di luglio 2026 per Chiara Galeazzo, Un'estate fa, un brano che è stato reinterpretato da molti, ma l'originale è del 1972 per l'artista francese Michel Fugain, e il brano era Una bella histoire, famosissimo, l'abbiamo ascoltato molte volte anche qui al Centro della Musica, sempre come Radio.Classic. E con questo brano, che è il disco estate, che io vi saluto naturalmente e vi do appuntamento a domani, che è mercoledì. Io vi lascio in buona compagnia, perché vi lascio in compagnia di Lilia, che qui davanti a me è pronta a dare il via al suo programma, e la lascio libera di tenervi compagnia fino alle ore 19, naturalmente dopo la pubblicità e dopo il GR nazionale. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al Centro della Musica.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: www.segeecologia.it. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 18 e 5 minuti.
3: Ancora raid statunitensi sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere. 14 luglio di Macron, difesa europea, ricordo di Nizza. UE apre nuovo cluster negoziati d'adesione con l'Ucraina, ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche con un impianto nucleare. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain e in Giordania. Colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. Solo il primo passo. Cresce ancora il prezzo del petrolio. Aumentano i costi dei carburanti. Andiamo in Francia. Dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel è tutto pronto a Parigi oggi per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina, risveglio strategico europeo. Trentina i capi di Stato e di Governo a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Alla parata circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, commemorate anche vittime di Nizza del 10° anniversario dell'attentato sulla Promenade. Voltiamo pagina. L'UE ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Oggi è davvero un super Tuesday per l'allargamento, ha detto la commissaria europea Marta Kos. La politica, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. Quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera? La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Si studia la strategia parlamentare, fonti leghiste escludono l'uscita dall'aula, gli azzurri valutano le mosse in un voto che potrebbe rivelarsi un test interno alla maggioranza. L'UDC auspica una sintesi unitaria nel centrodestra. In chiusura ai mondiali, al via stasera le semifinali. Si parte con Francia-Spagna, un match che per i Blues cade in una data significativa, il 14 luglio. Un caso le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, ha detto, senza francesi. Il governo di Madrid si è dissociato, dichiarazioni che sono un misto di stupidità e odio, ha detto il ministro degli esteri Albares, che ha chiamato l'omologo francese per prendere le distanze dalle affermazioni. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora, È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
7: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora noi ci salutiamo, vi presento la puntata di Slow Time, perché a quest'ora è proprio orario perfetto per rilassarci, per non pensare a niente e divertirci con i brani meravigliosi. Saluto anche Angelo Moscara, fino ad ora è stato con noi, con la sua al centro della musica. Amici miei, ma come mai la nostra puntata è così bella? Volete saperlo? Perché ci sono tanti brani, ovviamente i migliori di altissima qualità, i successi italiani, internazionali degli anni 70, 80, 90, anche i brani attuali, insomma tutto e di più, ma non c'è solo musica, ci sono anche i nostri argomenti che condividiamo con voi, che siamo molto felici a raccontarvi durante quest'ora che passeremo insieme. Siamo nel senso noi, io Lilia, io sono molto felice a condividere queste cose con voi perché così vi tengo compagnia nelle vostre cose che state facendo. Amici miei, allora, per iniziare ma la grande, molto bene, la nostra puntata, partiamo con il brano di Giulie e Coez, che ci canteranno, ci presenteranno quelli come me. Buon ascolto.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Non male, non male affatto come inizio. Abbiamo ascoltato Giulia Coez e la loro Quelli Come Me. Abbiamo iniziato da poco la nostra puntata, ma già siamo belli carichi, diciamo la verità, perché comunque stiamo per parlare di una cosa molto interessante e molto importante: le vacanze. Eh sì, è importante, senza alcun dubbio. Lavoriamo sodo tutto l'anno per poter goderci una bella vacanza. E com'è comunque la vostra vacanza ideale? Ormai ne esistono di tanti tipi. Le persone non vanno in vacanza semplicemente per stare al mare e non fare nulla. Anche per questo, certo, perché dobbiamo riposare bene e bene quando siamo in ferie. Però le ultime tendenze ci dicono che sempre più persone preferiscono dare un certo senso alle loro vacanze. Si pianifica sempre di più, si organizzano le attività da fare in anticipo, soprattutto se ce ne sono tanti interessanti nel luogo in cui andiamo. C'è chi è più interessato a vedere i musei, chi a fare le serate, chi a fare le attività sportive. Dipende. Tra poco scopriremo quali tipi di vacanze esistono. Vi assicuro che ce ne sono tanti ormai, così magari avrete un'idea per la vostra prossima vacanza.

È stato il nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che come sempre non delude mai. Infatti abbiamo ascoltato una meraviglia di Flashlight, Beware She's Pulling My Strings. Siamo volati negli anni 70, ovviamente. Allora, ragazzi, siamo sempre più sofisticati e esigenti anche per quanto riguardano le vacanze, a quanto pare. E ci sta, perché lavoriamo tutto l'anno per goderci una bella vacanza. C'è anche un nuovo termine in inglese, vacation. Questo è il fenomeno scoperto dai ricercatori poco tempo fa, che significa che quando scegliamo dove andare in vacanza lo facciamo in base alle cose che vorremmo fare effettivamente. Per esempio, se ci piace il mare e la vita da spiaggia e un luogo con delle belle spiagge, siamo interessati a vedere le bellezze delle città, i musei, la meta che ha tutto questo, insomma. Anche voi fate così oppure prenotate la destinazione un po' a caso? Tante persone seguono comunque questa nuova tendenza, a quanto pare, e i ricercatori sono riusciti anche a definire ben 7 cluster, cioè 7 tipi delle vacanze su misura. C'è quella che unisce tutte le attività sportive anche all'aria aperta, poi c'è quella che per chi preferisce scoprire le terme e le varie spa della zona, il benessere insomma, quella che raggruppa le visite dei monumenti, dei musei, quella che è dedicata a quelli che amano gli eventi e il divertimento, quindi fare le serate, anche quelli che cercano il buon cibo e buon vino, ce ne sono anche così, che sono di solito si chiamano food and wine experiences, quelli che sono in viaggio di nozze e l'ultima per quelli che sono in viaggio di lavoro. Quindi da quello che avete visto ci sono tante categorie e ci sono tanti tipi, l'importante è che la nostra vacanza sia proprio come vogliamo noi, così poi dopo rimangono solo dei bei ricordi che ci siamo meritati.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: un altro bel successo che abbiamo ascoltato qui su Radio Punto di Odyssey, Going Back to My Roots. Siamo andati negli anni 80 per ascoltarlo. In realtà sarebbe la cover della famosa canzone Going Back to My Roots, che è un singolo del 1977 di Lamont Dozier. Sì, questi brani sono immortali e sono sempre qui su Radio Punto. Ma parlando delle vacanze, perché comunque ci piace parlare delle vacanze, è un tema molto piacevole, abbiamo scoperto che sempre più persone vogliono dare un certo senso alla loro vacanza, perché comunque ci sta tutto l'anno che lo stiamo aspettando, e quindi vogliamo farla proprio bella bella, proprio come vogliamo noi, su misura. E infatti c'è una specie di tendenza, c'è un termine in inglese che si dice, che si chiama vacation, cioè quando appunto siamo in vacation, in vacanza, però vogliamo dare un why, un perché a questa vacanza. Ci sono diversi tipi, da quello che abbiamo scoperto: c'è chi preferisce visitare i musei tutto il tempo della vacanza, chi scoprire le terme e le spa, chi semplicemente fare le serate, ci sono delle persone così, oppure vivere una vita da spiaggia, oppure cercare il buon cibo, i piatti caratteristici della zona e il buon vino. Ci sono insomma tanti tanti tipi, e noi invece sta a noi come vogliamo che sia la nostra vacanza. Può essere anche che vogliamo che sia diversa, variegata, perché no? Infatti la sottoscritta preferisce così, un po' di tutto. Amici miei, allora, su questa nota, con questi pensieri così positivi, mi raccomando, noi ci lasciamo, ma solo per pochissimi istanti, perché Slow Time torna. Io sono Lilia e ci sentiamo tra pochissimo. Ora Infotraffico, AC Lombardia.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese si sta in fila a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. E sulla 4 Milano-Venezia, code per un veicolo in panne tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Restiamo sulla 4 nell'area milanese per traffico, code tra Monza e Cormano verso Torino in carreggiata opposta tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate anche la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla nord in fila tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. E a sud di Milano sull'Autosole, code per un incendio adiacente alla sede stradale tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione quindi di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

sapete chi sono? Ma sicuramente lo sapete, sono One Republic e sono proprio loro ad aprire la nostra seconda parte, ragazzi, anche questo martedì 14 luglio. Sono Lilia, come sempre, ad accompagnarvi durante questo viaggio che facciamo, faremo insieme ancora per un'altra mezz'ora, e per ascoltarci davvero ovunque in tutto il mondo è molto molto semplice, basta andare sul nostro sito radio.it, cliccate su una concina che vi esce a destra oppure a sinistra. Se cliccate a destra ci ascolterete in video, se cliccate a sinistra in audio. Ma se siete qui in zona Milano, in provincia, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, anche in DAB Plus invece in tutta Lombardia. Allora, amici miei, se siete d'accordo, allora possiamo proseguire con la nostra puntata e la nostra musica, perché adesso sta per arrivare una bella sorpresa direttamente dagli anni 70, selezionata appositamente per voi, cari ascoltatori. Buon ascolto.

È stato Radio.Classic a regalarci questa emozione davvero forte con il successo di The Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Siamo andati negli anni 70 come promesso, e come promesso Radio Punto mantiene sempre le sue promesse, perché ricascaviamo e troviamo sempre i migliori successi dei, non solo degli anni 70 ma anche 80, 90, i brani attuali, insomma tutta la musica bella che ci fa stare bene. Comunque, nessun posto è bello come casa mia. Ve la ricordate questa frase del famosissimo romanzo Il Mago di Oz? Sì, poi è una frase che dice la verità, sì, lo sentiamo anche quando torniamo dalle vacanze soprattutto, o da qualche viaggio. Quando entrate in casa lo sentiamo subito. Ma se dovessimo pensare, così ipoteticamente, dove altro potremmo vivere? Dove si vive bene? Ognuno di noi ha delle proprie preferenze, ma ci sono anche dei dati oggettivi, le informazioni che possiamo facilmente recuperare dal web. Ma oggi siete fortunati, perché vi facciamo risparmiare questa fatica a cercare, e tra poco vi faremo scoprire la classifica delle città più vivibili al mondo. Restate con noi.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

non solo canzoni di anni 70 e 80, ma anche 90. Infatti abbiamo ascoltato un bel esempio, un bel successo della Mosca Tsetse, Parano Verte Mass, wow, e il brano molto bello che ci sta infatti adesso in questo periodo, in questa stagione estiva. Ma se dovessimo pensare dove si vive bene nel mondo, nel senso dove si vive il miglior modo in assoluto, e quando diciamo dove si vive bene intendiamo tante cose, comunque il sistema dei trasporti, l'assistenza sanitaria, il basso livello di criminalità, tante possibilità economiche, eccetera eccetera. Non possiamo saperlo noi al 100%, però esiste una classifica delle città più vivibili al mondo. Sapete quale città si trova in cima? And the winner is Copenhagen. Eh sì, proprio questa città danese è considerata la più vivibile al mondo. Ma comunque un pochino si poteva intuire, perché i paesi del nord sono sempre stati considerati come quelli in cui si vive bene. Ci sono anche tante tasse da pagare, però il livello della vita è molto molto molto alto. E chi si trova al secondo posto invece? Vienna, subito dopo Melbourne in Australia. I luoghi comunque lontanissimi l'uno dall'altro, eppure tutte queste città sono considerate come quelli più vivibili al mondo. Per tante cose, basso livello di criminalità, come dicevamo, assistenza sanitaria, cultura, ambiente, istruzione e infrastrutture. Tutto questo è di altissimo livello in queste città. È stata presa in considerazione anche l'assenza di partecipazione nei conflitti mondiali, comunque, e questa è una cosa molto importante vista la situazione ad oggigiorno. E comunque cosa curiosa è che Copenaghen vince anche nella classifica delle città più felici per il 2026, quindi le persone sono felici, giustamente, visto che è la città più vivibile al mondo, le persone non possono essere non felici. È una città bellissima comunque, e se un giorno doveste pensare a trasferirvi all'estero, sappiate che Copenaghen è la città più vivibile al mondo.

0: E questo è stato il nostro appuntamento con Disco Estate. Sì, l'avete riconosciuta sicuramente, questa canzone si chiama Mr. Sex Beat di Alexandra Stan, la cantante rumena bravissima che ha avuto successo in tutto il mondo. Questo è il brano pubblicato il 12 settembre del 2010, ho pensato un po', già tanti anni che sono passati, come secondo estratto dal primo album in studio Sex Beats. Il brano tormentone estivo del 2011 è stato un successo in Romania, restando diverse settimane alla posizione numero uno della classifica dei singoli del paese, e ha avuto successo non solo in Romania ovviamente, ed è per questo che lo ricordiamo anche qui su Radio Punto. Allora amici miei, Copenaghen, la città più vivibile al mondo. Eh sì, perché abbiamo appena scoperto una classifica delle città dove si vive bene, dove si vive meglio in assoluto. Sono stati presi in considerazione tanti criteri ovviamente, il sistema di trasporti, basso livello di criminalità, se ci sono delle possibilità economiche, l'istruzione, per la cultura, l'ambiente, tanti criteri. Quindi ha vinto Copenaghen. Al secondo posto c'è Vienna e subito dopo Melbourne in Australia. Quindi tutte città che sono comunque sparse per il mondo, e quindi perché non visitarli? Insomma, adesso che a maggior ragione che sappiamo che sono più vivibili al mondo, essendo vivibili forse sono anche buoni per il turismo. Sicuramente sì, dovrebbe essere così. Quindi magari la nostra prossima vacanza o prossimo weekend lungo possiamo considerare queste tre città. Allora, Vienna, Melbourne e Copenaghen ovviamente, che è il vincitore di questa classifica. Allora amici miei, su questa nota noi dobbiamo salutarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, anche di questo martedì 14 luglio, e noi ci sentiamo come sempre dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto, domani. Allora ciao ciao ciao, a domani.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Ancora raid statunitensi sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere. 14 luglio di Macron, difesa europea, ricordo di Nizza. UE apre nuovo cluster negoziati d'adesione con l'Ucraina. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche con un impianto nucleare. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain e in Giordania, colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse, solo il primo passo, cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i costi dei carburanti. Andiamo in Francia, dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel è tutto pronto a Parigi oggi per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina, risveglio strategico europeo. Trentina i capi di Stato e di Governo a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Alla parata circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, commemorate anche vittime di Nizza del 10° anniversario dell'attentato sulla Promenade. Voltiamo pagina, l'UE ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Oggi è davvero un super Tuesday per l'allargamento, ha detto la commissaria europea Marta Kos. La politica, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze, quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Si studia la strategia parlamentare, fonti leghiste escludono l'uscita dall'aula, gli azzurri valutano le mosse in un voto che potrebbe rivelarsi un test interno alla maggioranza. L'UDC auspica una sintesi unitaria nel centrodestra. In chiusura ai mondiali, al via stasera le semifinali. Si parte con Francia-Spagna, un match che per i Blues cade in una data significativa, il 14 luglio. Un caso le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps, di altissimo livello, ha detto, senza francesi. Il governo di Madrid si è dissociato, dichiarazioni che sono un misto di stupidità e odio, ha detto il ministro degli esteri Albares, che ha chiamato l'omologo francese per prendere le distanze dalle affermazioni. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 4 nell'area milanese, anche qui per traffico, ci sono code tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino e in carreggiata opposta tra Viale Certosa e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla nord in fila tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio, internet, televisione.
9: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Plus, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì con la presenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, poi segnaliamo dei fenomeni a partire dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini. Si tratterà di temporali di calore. Entro la serata qualche rovescio di pioggia sconfinerà anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno elevate in tutta Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si raggiungeranno anche i 38 gradi, previsti 42-43 gradi nell'entroterra della Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

piovù. Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop up weekend. Sono le 19 e 58 minuti.
2: Ancora raid statunitensi sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere. 14 luglio di Macron, difesa europea, ricordo di Nizza. UE apre nuovo cluster negoziati d'adesione con l'Ucraina. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche con un impianto nucleare. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain e in Giordania. Colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. Solo il primo passo. Cresce ancora il prezzo del petrolio. Aumentano i costi dei carburanti. Andiamo in Francia. Dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel, tutto pronto a Parigi oggi per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées. Quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina, risveglio strategico europeo. Trentina i capi di Stato e di Governo a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Alla parata circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, commemorate anche vittime di Nizza del decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade. Voltiamo pagina. L'UE ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Oggi è davvero un super Tuesday per l'allargamento, ha detto la commissaria europea Marta Kos. La politica, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. Quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera? La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Si studia la strategia parlamentare, fonti leghiste escludono l'uscita dall'aula, gli azzurri valutano le mosse in un voto che potrebbe rivelarsi un test interno alla maggioranza. L'UDC auspica una sintesi unitaria nel centrodestra. In chiusura ai mondiali, al via stasera le semifinali. Si parte con Francia-Spagna, un match che per i Blues cade in una data significativa, il 14 luglio. Un caso le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. D'altissimo livello, ha detto, senza francesi. Il governo di Madrid si è dissociato, dichiarazioni che sono un misto di stupidità e odio, ha detto il ministro degli esteri Albares, che ha chiamato l'omologo francese per prendere le distanze dalle affermazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con la presenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, poi segnaliamo dei fenomeni a partire dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini. Si tratterà di temporali di calore. Entro la serata qualche rovescio di pioggia sconfinerà anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno elevate in tutta Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si raggiungeranno anche i 38 gradi, previsti 42-43 gradi nell'entroterra della Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Resta intenso nell'area milanese sulla 4 e lungo le tangenziali, ma senza particolari problemi. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi, tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Spot.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
10: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Spot.
10: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: 53 minuti.
1: Ancora raid statunitensi sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere. 14 luglio di Macron, difesa europea, ricordo di Nizza. UE apre nuovo cluster negoziati d'adesione con l'Ucraina. Questo ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche con un impianto nucleare. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain e in Giordania. Colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. Solo il primo passo. Cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i costi dei carburanti. Andiamo in Francia. Dopo il fuoco d'artificio di ieri sera alla Tour Eiffel, è tutto pronto a Parigi oggi per la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina, risveglio strategico europeo. Trentina i capi di Stato e di Governo a Parigi, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Alla parata circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, commemorate anche vittime di Nizza del 10° anniversario dell'attentato sulla Promenade. Voltiamo pagina. L'UE ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Oggi è davvero un super Tuesday per l'allargamento, ha detto la commissaria europea Marta Kos. La politica, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze, quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Si studia la strategia parlamentare, i fonti leghiste escludono l'uscita dall'aula, gli azzurri valutano le mosse in un voto che potrebbe rivelarsi un test interno alla maggioranza. L'UDC auspica una sintesi unitaria nel centrodestra. In chiusura ai mondiali, al via stasera le semifinali. Si parte con Francia-Spagna, un match che per i Blues cade in una data significativa, il 14 luglio. Un caso le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, ha detto, senza francesi. Il governo di Madrid si è dissociato, dichiarazioni che sono un misto di stupidità e odio, ha detto il ministro degli esteri Albares, che ha chiamato l'omologo francese per prendere le distanze dalle affermazioni. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù.
0: Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
0: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente

Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Hot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 3 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978. È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.

Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: È mezzanotte e 5 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E due minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.